0: reputazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni, buchi, lo stipendio, un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo parite non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sempre.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Poslušate Radio Koper, prva junijska sobota zahteva od našega programa tudi poletne pol ure za ples. Goran Gregorič se je tokrat odločil, da jo bo zasukal proti kubanski in portoriški salsi. Tja do dogodkov in odmevov ob 15:30 vam zato vrtimo Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Lenja Kravica pa tudi našo Nejšo. Prijetno poslušanje.